Buongiorno a tutti dalla redazione italiana TRT. Oggi è 1 luglio, sono le 11.30 ad Ankara. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22,13.655 kHz alle 10.30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su TuxAt 4 a 958 MHz. Proporzione al simbolo 27.500 V5/6 polarizzazione verticale e seguirci sul sito web www.trtitaliano.com in cui potete trovare notizie, approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Durante la nostra trasmissione di oggi saranno in onda le nostre rubriche Casa, Resilienza e Umanità nella Fame e Curiosità Utili. Oggi sono Metafield, sarò con voi.

0: Ora leggiamo i principali titoli di oggi. 1 luglio, il capo del servizio segreto nazionale cade in incontro al suo omologo egiziano da Ankara. Vance Iran nega i colloqui di Doha, ma continuano le trattative tecniche. Una delegazione di Hamas si reca al Cairo per colloqui sull'attuazione dell'accordo di Gaza. Ora passiamo al notiziario. Il capo del servizio segreto nazionale Calan incontra il suo omologo egiziano da Ankara. Ibrahim Calan ha incontrato da Ankara il capo del servizio generale dell'intelligence egiziano Hassan Rashad. Durante l'incontro, le due parti hanno discusso della seconda fase dell'accordo di cessate il fuoco a Gaza, alla luce delle crescenti violazioni israeliane, secondo fonti della sicurezza. Hanno inoltre concordato di rafforzare il coordinamento e la cooperazione per prevenire ulteriori violazioni. Vance, l'Iran nega i colloqui di Doha ma continua le trattative tecniche. Il vicepresidente degli Stati Uniti Vance ha dichiarato che il rifiuto pubblico dell'Iran di riconoscere i negoziati in corso a Doha rappresenta una tattica negoziale persiana, confermando tuttavia che i colloqui tecnici tra Washington e Teheran stanno proseguendo. Vance ha affermato che i colloqui tecnici previsti per perfezionare l'attuale accordo proseguiranno mercoledì. Una delegazione di Hamas si reca al Cairo per colloqui sull'attuazione dell'accordo di Gaza. Una delegazione di Hamas terrà colloqui al Cairo con funzionari e mediatori egiziani sull'attuazione dell'accordo di cessate il fuoco a Gaza, ha annunciato il gruppo. Hamas ha affermato che l'agenda si concentrerà sulla cessazione delle crescenti violazioni israeliane a Gaza e sulle uccisioni e gli omicidi quotidiani. Raid aerei israeliani uccidono 3 palestinesi a Gaza. Altri 3 palestinesi, tra cui un bambino, sono stati uccisi e altri 19 feriti nei raid aerei israeliani a Gaza nell'ultima violazione dell'accordo di cessate il fuoco, secondo fonti mediche. Secondo il Ministero della Salute di Gaza, le violazioni del cessate il fuoco da parte di Israele hanno causato la morte di più di 1.000 persone e il ferimento di altre 3.406 dall'ottobre 2025. Cari ascoltatori, avete ascoltato il notiziario.
1: Gaza, resilienza e umanità nella fame.

Genocidi o massacri che costituiscono genocidio si sono verificati ripetutamente nel mondo. Questi genocidi avevano un unico scopo: distruggere sistematicamente e deliberamente una nazione, impossessarsi delle sue risorse e impadronarsi delle sue terre. Ma quando si chiede perché non l'avete impedito, il mondo ha avuto sempre una scusa. Non lo sapevamo, non ne eravamo a conoscenza, oppure l'abbiamo scoperto dopo. Ad esempio, la toccante foto di un padre congolese seduto davanti alla gamba e alla mano mozzate del figlio è stata pubblicata solo molto tempo dopo. Non conosciamo le storie di coloro che avevano subito il genocidio. Abbiamo appreso solo sporadicamente e molto tardi come esprimevano i loro sentimenti e il loro dolore. Ma ora le circostanze sono cambiate. Eventi, opinioni, posizioni e qualsiasi cosa venga detta si diffondono in tutto il mondo in pochi secondi. La tecnologia ha ormai reso impossibile per chiunque dire non lo sapevamo. Per quanto riguarda il genocidio di Gaza, in questo programma discuteremo le espressioni che riflettono la posizione e la determinazione del popolo di Gaza, vittima del genocidio, attraverso storie che rappresentano una lezione di umanità per il mondo. Prima di addentrarci nell'argomento, rinfreschiamo la memoria su Gaza, un luogo condannato alla distruzione, al fuoco, al sangue, alla fame, alla sete e alle lacrime. Questo ci aiuterà a comprendere la gravità e la portata del genocidio. Questa regione, che si estende per circa 365 km quadrati, è chiamata Striscia di Gaza perché la sua lunghezza di circa 41 chilometri e la sua larghezza varia da 6 ai 12 chilometri. Quest'area è circa un quindicesimo di Istanbul e un sessantesimo di Ankara. Più di 2 milioni di persone vivono su questo piccolo lembo di terra, con una densità di popolazione di 5.700-6.300 abitanti per chilometro quadrato. Gaza è una delle aree più densamente popolate al mondo, ovvero è persino più densamente popolata di molte grandi metropoli come Londra e New York. In questa stretta striscia di terra lunga 41 chilometri, considerando che più di 61.000 persone sono state uccise dall'ottobre 2023, e migliaia di corpi rimangono ancora sotto le macerie, ciò significa che in media sono state uccise 200 persone per chilometro quadrato. Quindi, queste migliaia di persone, per lo più civili, uccise da Israele, erano solo numeri? Erano solo corpi? No, non lo erano. Ognuna di loro aveva una famiglia, avevano obiettivi e speranze per la vita. Ognuna di loro portava in sé innumerevoli possibilità, soprattutto quando si tratta di un bambino. Concetti come speranza e possibilità per il futuro assumono significati molto più profondi. Uccidere un bimbo significa uccidere tutte le speranze e tutte le possibilità che racchiude. Cerchiamo di comprendere il popolo di Gaza che, nonostante tutte le calamità, non ha rinunciato alla propria dignità, determinazione e volontà attraverso i propri figli. Il 29 gennaio 2024 il mondo ha risuonato del grido di una bambina di 6 anni. Ho paura, per favore, venite! Quel grido è durato ore ed è stato soffocato da 335 proiettili. La bambina si chiamava Hind Rajab.
viveva con la sua famiglia nel quartiere di Tel Hawa a Gaza City. Si era appena diplomata all'asilo. Indossava la toga da diplomata. Molte altre cerimonie di diploma l'aspettavano. I suoi occhi brillavano quando le hanno scattato la foto per il diploma dell'asilo. Era felice, aveva piccoli sogni per il futuro, che forse cambiavano ogni pochi minuti. Avete presente quell'età in cui individuiamo ogni professione e diciamo: da grande sarò questa persona. Hind era in quell'età. Forse pensava che avrebbe trasformato il mondo in un paradiso per tutti. Forse sognava una casa dove poter vivere senza paura con i suoi genitori, chissà. Come figlia di una nazione ripetutamente sfollata, non sapremo mai quali sogni avesse. In seguito agli avvisi di evacuazione israeliani, Hind e la sua famiglia stavano lasciando Tel Hawa quando il veicolo su cui viaggiavano è stato colpito dal fuoco di un carro armato israeliano. 6 membri della famiglia sono morti sul corpo. Hind è sopravvissuta.

ferita e terrorizzata. Aveva un telefono in mano e stava parlando con i funzionari della Mezzaluna Rossa palestinese. È notte, ho tanto paura, per favore, venite. Anche l'ambulanza giunta in suo soccorso è stata presa di mira dall'esercito israeliano. Due paramedici a bordo, Yosef Zeino e Ahmed Al-Adun, hanno perso la vita. 12 giorni dopo, il corpo senza vita di Hind è stato ritrovato insieme a quello di suo cugino, Layan, e di altri parenti. Quella voce innocente è stata messa a tacere per sempre. Hind non c'è più, ma il suo grido risuona ancora nel mondo. Quel grido è ovunque e si fa sempre più forte. Salvatemi! Poi si è levato un altro grido. Ho fame! Giuro che ho fame! Queste parole sono state pronunciate da Abdullah Abu Zerka. Questo grido straziante sembrava essere stato portato dal vento, sussurrando a chiunque incontrasse. Abdullah ha fame! Il sole sorse, ogni raggio di luce portò questa notizia al mondo. Gli uccelli volarono di ramo in ramo, difendendo la notizia ad ogni albero, ad ogni fiore. Vennero trasmessi i notiziari, i social media riecheggiarono: Abdullah ha fame. Il piccolo Abdullah fu portato in Turchia, ma non poté essere salvato. Volò in paradiso. Ma il suo grido, come un'enorme montagna, ancora grava sulle spalle del mondo. Grido che ho fame. E poi c'è un ringraziamento che lascia il mondo in debito per sempre. Era la mattina del 28 maggio. Un bambino si mise in cammino per le desolate terre di Gaza. Non aveva scarpe ai piedi. Gli abiti sul suo fragile corpo sembravano sul punto di cadere, ma era determinato, camminava con speranza. Si chiamava Amir e aveva solo 8 anni. Percorse circa 12 chilometri a piedi nudi da solo. Il suo obiettivo era raggiungere il centro di distribuzione degli aiuti. Forse avrebbe trovato del riso, forse qualche boccone di cibo. C'erano soldati al centro di distribuzione, filo spinato, tensione, ma Amir si fece strada tra la folla. Si avvicinò ad Anthony, un agente di sicurezza americano che lavorava al punto di distribuzione. Prese un po' di cibo e gli porse la mano. Anthony pensava che gli avrebbe chiesto altro cibo. Ma si sbagliava. Amir gli prese la mano, la baciò e lo ringraziò con le labbra arse dal fame. Gli occhi di Anthony si riempivano di lacrime. Gli mise una mano sulla spalla. Si guardarono negli occhi. Sei un essere umano, il mondo si preoccupa per te, disse. Amir non aveva in mano altro che un sacchetto di riso strappato, forse qualche lenticchia, forse nient'altro, ma li ringraziò e lo disse in inglese perché capissero. Thank you. Poi si allontanò in silenzio, si confuse tra la folla, ma non poté portare a casa quel piccolo riso. I colpi di arma da fuoco dei soldati israeliani crivellarono il suo fragile corpo di fuori. Quel giorno un bambino percorse 12 chilometri per poche briciole, solle per dire grazie, e perse la vita. Si chiamava Amir, aveva un cuore immenso, era un bambino le cui labbra esprimevano gratitudine nonostante lo stomaco vuoto e i piedi scalzi. Amir lasciò questo mondo affamato, un mondo che gli invidiava anche un solo boccone, ma lasciò in eredità un'umanità senza pari. Finché questo mondo esisterà, impallidirà al confronto con la gratitudine di Amir. Ci rivediamo la prossima settimana con esempi di determinazione, forza di volontà e umanità provenienti da Gaza. Arrivederci.

Sapete davvero cosa si nasconde dietro la storia del tapis roulant che usate ogni giorno in palestra? All'inizio dell'Ottocento i detenuti venivano costretti a faticare su queste macchine per ben 6 ore al giorno, come se stessero scalando ogni volta metà dell'Everest. Davvero è proprio strumento di tortura ad attrezzo fitness imprescindibile. La storia oscura del tapis roulant inizia proprio ora. Salve a tutti! Il tapis roulant è oggi uno degli attrezzi più amati e utilizzati da chi fa fitness. Eppure, prima di diventare il protagonista indiscusso dalle nostre palestre, veniva impiegato per punire duramente i carcerati. In questo episodio analizzeremo l'articolo scritto sul tema da Candan Bilgici e Naz İrem Üstünda per TRT Haber. Preparatevi, perché quella del tapis roulant è una storia davvero affascinante. I primi prototipi furono inventati nei primi anni dell'Ottocento con l'obiettivo di punire i detenuti britannici. All'epoca il sistema carcerario in Inghilterra versava in condizioni disumane. Le condanne più frequenti erano la pena di morte e la deportazione, e i prigionieri venivano lasciati marcire in celle sporche e angusti spazi isolati. Fu allora che alcuni gruppi di volontari, nel tentativo di umanizzare e migliorare questa situazione, contribuirono a introdurre nuovi metodi di riabilitazione. E fu proprio in quel contesto che videro la luce i primi tapis roulant. Il tapis roulant è entrato nelle nostre vite nel 1818 grazie all'ingegnere britannico Sir William Cubitt. Tuttavia, il suo scopo non era quello di promuovere una vita sana o bruciare grassi. Il tapis roulant era stato progettato come strumento di punizione. Quando Cubitt vide i detenuti nel carcere di St. Edmunds trascorrere le giornate senza fare nulla, ebbe un'idea molto particolare. La forza muscolare dei prigionieri poteva essere sfruttata e la loro pena poteva diventare più efficace. Fu così che Cubitt progettò il primo tapis roulant. Il primo modello in realtà assomigliava a un enorme bullone rotante. Una dozzina di detenuti correvano su di esso, facendolo girare con il loro movimento. Questo dispositivo non assomigliava tanto a una corsa in piano, quanto a una salita continua di scale. I detenuti erano costretti a muoversi senza sosta, perché se si fermano rischiano di cadere. Il loro movimento forniva l'energia necessaria per macinare il grano, pompare l'acqua o ventilare le miniere. A guadagnarci erano tutti, tranne i detenuti. Nei 10 anni successivi alla sua invenzione, il tapis roulant fu utilizzato in 50 carceri britanniche e in altrettanti prigioni americane. Molti vittoriani lo considerarono una soluzione efficace contro l'ozio nelle carceri. Nel 1875, una contea definì il tapis roulant un grande progresso nella disciplina carceraria. Mentre la Società per il miglioramento della disciplina penitenziaria le descrisse come una punizione preventiva. Si riteneva

Vacchè, chiunque avesse provato il tè per Ulan non avrebbe mai più voluto commettere un altro crimine. Secondo le stime, i detenuti trascorrevano circa 6 ore al giorno su questi tapis roulant, uno sforzo equivalente a una salita compresa tra i 1500 e i 4200 metri, 4267 metri, circa la metà dell'altezza del monte Everest. Il progetto di Qubit si diffuse rapidamente ben oltre i confini dell'impero britannico, sbarcando persino negli Stati Uniti. Ma la combinazione tra una dieta misera e uno sforzo fisico logorante, ripetuto per 5 giorni a settimana, si rivelò devastante. Moltissimi detenuti iniziarono a subire gravi infortuni e crollare per la fatica. Il tapis roulant divenne così il simbolo stesso delle condizioni disumane in cui versavano le carceri dal XIX secolo. Una crudeltà tale che, nel 1898, il suo utilizzo venne ufficialmente vietato per legge. Ma la macchina della tortura stava per tornare e questa volta lo avrebbe fatto rivolgendosi direttamente a noi. Nel 1911 il tapis roulant ottenne un nuovo brevetto negli Stati Uniti. Tuttavia, per il suo impiego in campo medico bisognerà aspettare il 1952, anno in cui il dottor Robert Bruce lo testò per la prima volta sui suoi stessi colleghi. Le intuizioni di Bruce portarono alla nascita del celebre protocollo Bruce, un test diagnostico standardizzato che ancora oggi i cardiologi utilizzano per valutare la funzionalità del cuore sotto sforzo. Tra gli anni 60 e 70, con l'esplosione della cultura del fitness e dell'allenamento cardio, questi macchinari fecero il loro ingresso prima nelle palestre e subito dopo direttamente nelle nostre case. Ed ecco l'ironia della storia. Uno strumento nato per punire e piegare la volontà dei condannati è diventato uno dei pilastri fondamentali della vita sana e del benessere psicofisico. E voi lo sapevate che il tapis roulant su cui correte ogni giorno nascondeva un passato così oscuro? Noi invece ci sentiamo nel prossimo episodio. A presto e continuate a prendervi cura di voi.

E oggi finiamo qui sul sito web www.trditaliano.com. Potete trovare notizie, approfondimenti dal mondo della Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Iscriveteci al nostro indirizzo email italian@trt.net.tr, aggiungendo anche il rapporto di ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti, a domani.

Buye la radio La Voce della Turchia. Buye la radio La Voce della Turchia.

Buongiorno a tutti dalla redazione italiana TRT. Oggi è 1 luglio, sono le 11:30 ad Ankara. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22 metri 13.655 kHz alle 10:30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su TurkSat 4 a 958 MHz. Proporzione del simbolo 27.505/6 polarizzazione verticale e seguirci sul sito web www.trtitaliano.com in cui potete trovare notizie approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Durante la nostra trasmissione di oggi saranno in onda le nostre rubriche Casa, Resilienza e Umanità nella fame e Curiosità utili. Oggi sono Metafield, sarò con voi.

Ora leggiamo i principali titoli di oggi, 1 luglio. Il capo del servizio segreto nazionale cade in incontro al suo omologo egiziano ad Ankara. Vance Iran nega i colloqui di Doha ma continua le trattative tecniche. Una delegazione di Hamas si reca al Cairo per colloqui sull'attuazione dell'accordo di Gaza.

0: passiamo al notiziario. Il capo del servizio segreto nazionale Kalin incontra il suo omologo egiziano da Ankara. Ibrahim Kalin ha incontrato da Ankara il capo del servizio generale dell'intelligence egiziano Hassan Rashad. Durante l'incontro le due parti hanno discusso della seconda fase dell'accordo di cessate il fuoco a Gaza, alla luce delle crescenti violazioni israeliane, secondo fonti della sicurezza. Hanno inoltre concordato di rafforzare il coordinamento e la cooperazione per prevenire ulteriori violazioni. Vance, l'Iran nega i colloqui di Doha ma continua le trattative tecniche. Il vicepresidente degli Stati Uniti Vance ha dichiarato che il rifiuto pubblico dell'Iran di riconoscere i negoziati in corso a Doha rappresenta una tattica negoziale persiana, confermando tuttavia che i colloqui tecnici tra Washington e Teheran stanno proseguendo. Vance ha affermato che i colloqui tecnici previsti per perfezionare l'attuale accordo proseguiranno mercoledì. Una delegazione di Hamas si reca al Cairo per colloqui sull'attuazione dell'accordo di Gaza. Una delegazione di Hamas terrà colloqui al Cairo con funzionari e mediatori egiziani sull'attuazione dell'accordo di cessate il fuoco a Gaza, ha annunciato il gruppo. Hamas ha affermato che l'agenda si concentrerà sulla cessazione della crescente violazione israeliana a Gaza e sulle uccisioni e gli omicidi quotidiani. Raid aerei israeliani uccidono 3 palestinesi a Gaza. Altri 3 palestinesi, tra cui un bambino, sono stati uccisi e altri 19 feriti nei raid aerei israeliani a Gaza nell'ultima violazione dell'accordo di cessate il fuoco, secondo fonti mediche. Secondo il Ministero della Salute di Gaza, le violazioni del cessate il fuoco da parte di Israele hanno causato la morte di più di 1.000 persone e il ferimento di altri 3.406 dall'ottobre 2025. Cari ascoltatori, avete ascoltato il notiziario.
1: Gaza, resilienza e umanità nella fame. Genocidi o massacri che costituiscono genocidio si sono verificati ripetutamente nel mondo. Questi genocidi avevano un unico scopo: distruggere sistematicamente e deliberamente una nazione, impossessarsi delle sue risorse e impadronarsi delle sue terre. Ma quando si chiede perché non l'avete impedito, il mondo ha avuto sempre una scusa: non lo sapevamo, non ne eravamo a conoscenza, oppure l'abbiamo scoperto dopo. Ad esempio, la toccante foto di un padre congolese seduto davanti alla gamba e alla mano mozzate del figlio è stata pubblicata solo molto tempo dopo. Non conosciamo le storie di coloro che avevano subito il genocidio. Abbiamo appreso solo sporadicamente e molto tardi come esprimevano i loro sentimenti e il loro dolore. Ma ora le circostanze sono cambiate. Eventi, opinioni, posizioni e qualsiasi cosa venga detta si diffondono in tutto il mondo in pochi secondi. La tecnologia ha ormai reso impossibile per chiunque dire «non lo sapevamo». Per quanto riguarda il genocidio di Gaza, in questo programma discuteremo le espressioni che riflettono la posizione e la determinazione del popolo di Gaza, vittima del genocidio, attraverso storie che rappresentano una lezione di umanità per il mondo. Prima di addentrarci nell'argomento, rinfreschiamo la memoria su Gaza, un luogo condannato alla distruzione, al fuoco, al sangue, alla fame, alla sete e alle lacrime. Questo ci aiuterà a comprendere la gravità e la portata del genocidio. Questa regione, che si estende per circa 365 km quadrati, è chiamata Striscia di Gaza perché la sua lunghezza di circa 41 km e la sua larghezza varia da 6 ai 12 km. Quest'area è circa un quindicesimo di Istanbul e un sessantesimo di Ankara. Più di 2 milioni di persone vivono su questo piccolo lembo di terra, con una densità di popolazione di 5.700-6.300 abitanti per chilometro quadrato. Gaza è una delle aree più densamente popolate al mondo, ovvero è persino più densamente popolata di molte grandi metropoli come

0: Londra e New York. In questa stretta striscia di terra lunga 41 chilometri, considerando che più di 61.000 persone sono state uccise dall'ottobre 2023 e migliaia di corpi rimangono ancora sotto le macerie, ciò significa che in media sono state uccise 200 persone per chilometro quadrato. Quindi, queste migliaia di persone, per lo più civili uccise da Israele, erano solo numeri? Erano solo corpi? No, non lo erano. Ognuna di loro aveva una famiglia. Avevano obiettivi e speranze per la vita. Ognuna di loro portava in sé innumerevoli possibilità, soprattutto quando si tratta di un bambino. Concetti come speranza e possibilità per il futuro assumono significati molto più profondi. Uccidere un bimbo significa uccidere tutte le speranze e tutte le possibilità che racchiude. Cerchiamo di comprendere il popolo di Gaza che, nonostante tutte le calamità, non ha rinunciato alla propria dignità, determinazione e volontà attraverso i propri figli. Il 29 gennaio 2024 il mondo ha risuonato del grido di una bambina di 6 anni. Ho paura, per favore, venite! Quel grido è durato ore ed è stato soffocato da 335 proiettili. La bambina si chiamava Hind Rajab. Viveva con la sua famiglia nel quartiere di Tel Hawa a Gaza City. Si era appena diplomata all'asilo. Indossava la toga da diplomata. Molte altre cerimonie di diploma l'aspettavano. I suoi occhi brillavano quando le hanno scattato la foto per il diploma dell'asilo. Era felice, aveva piccoli sogni per il futuro, che forse cambiavano ogni pochi minuti. Avete presente quell'età in cui individuiamo ogni professione e diciamo: da grande sarò questa persona. Hind era in quell'età. Forse pensava che avrebbe trasformato il mondo in un paradiso per tutti. Forse sognava una casa dove poter vivere senza paura con i suoi genitori. Chissà. Come figlia di una nazione ripetutamente sfollata, non sapremo mai quali sogni avesse. In seguito agli avvisi di evacuazione israeliani, Hind e la sua famiglia stavano lasciando Tel Hawa quando il veicolo su cui viaggiavano è stato colpito dal fuoco di un carro armato israeliano. 6 membri della famiglia sono morti sul corpo. Hind è sopravvissuta, ferita e terrorizzata. Aveva un telefono in mano e stava parlando con i funzionari della Mezzaluna Rossa palestinese. È notte, ho tanto paura, per favore venite. Anche l'ambulanza giunta in suo soccorso è stata presa di mira dall'esercito israeliano. 2 paramedici a bordo, Yosef Zeino e Ahmed Al-Adhun, hanno perso la vita. 12 giorni dopo, il corpo senza vita di Hind è stato ritrovato insieme a quello di suo cugino, Layan, e di altri parenti. Quella voce innocente è stata messa a tacere per sempre. Hind non c'è più, ma il suo grido risuona ancora nel mondo. Quel grido è ovunque e si fa sempre più forte. Salvatemi! Poi si è levato un altro grido. Ho fame! Giuro che ho fame! Queste parole sono state pronunciate da Abdullah Abu Zarqa. Questo grido stanziante sembrava essere stato portato dal vento, sussurrando a chiunque incontrasse: Abdullah ha fame. Il sole sorse, ogni raggio di luce portò questa notizia al mondo. Gli uccelli volarono di ramo in ramo, difendendo la notizia ad ogni albero, ad ogni fiore. Vennero trasmessi i notiziari, i social media riecheggiarono: Abdullah ha fame. Il piccolo Abdullah fu portato in Turchia, ma non poté essere salvato. Volò in paradiso, ma il suo grido come un'enorme montagna ancora grave sulle spalle del mondo. Grido che ho fame. E poi c'è un ringraziamento che lascia il mondo in debito per sempre. Era la mattina del 28 maggio. Un bambino si mise in cammino per le desolate terre di Gaza. Non aveva scarpe ai piedi. Gli abiti sul suo fragile corpo sembravano sul punto di cadere, ma era determinato. Camminava con speranza. Si chiamava Amir e aveva solo 8 anni. Percorse circa 12 chilometri a piedi nudi da solo. Il suo obiettivo era raggiungere il centro di distribuzione degli aiuti. Forse avrebbe trovato del riso, forse qualche boccone di cibo. C'erano soldati al centro di distribuzione, filo spinato, tensione, ma Amir si fece strada tra la folla. Si avvicinò ad Anthony, un agente di sicurezza americano che lavorava al punto di distribuzione. Prese un po' di cibo e gli porse la mano. Anthony pensava che gli avrebbe chiesto altro cibo, ma si sbagliava. Amir gli prese la mano, la baciò e lo ringraziò con le labbra arse dal fame. Gli occhi di Anthony si riempivano di lacrime. Gli mise una mano sulla spalla. Si guardarono negli occhi. Sei un essere umano, il mondo si preoccupa per te, disse. Amir non aveva in mano altro che un sacchetto di riso strappato, forse qualche lenticchia, forse nient'altro. Ma li ringraziò e lo disse in inglese perché capissero. Thank you. Poi si allontanò in silenzio, si confuse tra la folla, ma non poté portare a casa quel piccolo riso. I colpi di arma da fuoco dei soldati israeliani crivellarono il suo fragile corpo di fuori. Quel giorno un bambino percorse 12 chilometri per poche briciole, solo per dire grazie, e perse la vita. Si chiamava Amir. Aveva un cuore immenso. Era un bambino le cui labbra esprimevano gratitudine nonostante lo stomaco vuoto e i piedi scalzi. Amir lasciò questo mondo affamato, un mondo che gli invidiava anche un solo boccone, ma lasciò in eredità un'umanità senza pari. Finché questo mondo esisterà, impallidirà al confronto con la gratitudine di Amir. Ci rivediamo la prossima settimana con esempi di determinazione, forza di volontà e umanità provenienti da Gaza. Arrivederci. Gaza, resilienza e umanità nella fame.
1: Sapete davvero cosa si nasconde dietro la storia del tapis roulant che usate ogni giorno in palestra? All'inizio dell'Ottocento i detenuti venivano costretti a faticare su queste macchine per ben 6 ore al giorno, come se stessero scalando ogni volta metà dell'Everest. Davvero è proprio strumento di tortura ad attrezzo fitness imprescindibile. La storia oscura del tapis roulant inizia proprio ora. Salve a tutti! Il tapis roulant è oggi uno degli attrezzi più amati e utilizzati da chi fa fitness. Eppure, prima di diventare il protagonista indiscusso dalle nostre palestre, veniva impiegato per punire duramente i carcerati. In questo episodio analizzeremo l'articolo scritto sul tema da Candan Bilgici e Naz İrem Üstünda per TRT Haber. Preparatevi, perché quella del tapis roulant è una storia davvero affascinante. I primi prototipi furono inventati nei primi anni dell'Ottocento con l'obiettivo di punire i detenuti britannici. All'epoca il sistema carcerario in Inghilterra versava in condizioni disumane. Le condanne più frequenti erano la pena di morte e la deportazione, e i prigionieri venivano lasciati marcire in celle sporche e angusti spazi isolati. Fu allora che alcuni gruppi di volontari, nel tentativo di umanizzare e migliorare questa situazione, contribuirono a introdurre nuovi metodi di riabilitazione. E fu proprio in quel contesto che videro la luce i primi tapirulan. Il tapirulan è entrato nelle nostre vite nel 1818 grazie all'ingegnere britannico Sir William Cubitt. Tuttavia, il suo scopo non era quello di promuovere una vita sana o bruciare grassi. Il tapirulan era stato progettato come strumento di punizione. Quando Cubitt vide i detenuti nel carcere di St. Edmunds trascorrere le giornate senza fare nulla, ebbe un'idea molto particolare. La forza muscolare dei prigionieri poteva essere sfruttata e la loro pena poteva diventare più efficace. Fu così che Cubitt progettò il primo tapirulan. Il primo modello in realtà assomigliava a un enorme bullone rotante. Una dozzina di detenuti correvano su di esso, facendolo girare con il loro movimento. Questo dispositivo non assomigliava tanto a una corsa in piano, quanto a una salita continua di scale. I detenuti erano costretti a muoversi senza sosta, perché se si fermano rischiano di cadere. Il loro movimento forniva l'energia necessaria per macinare il grano, pompare l'acqua o ventilare le miniere. A guadagnarci erano tutti, tranne i detenuti. Nei 10 anni successivi alla sua invenzione, il tapirulan fu utilizzato in 50 carceri britanniche e in altrettanti prigioni americane. Molti vittoriani lo considerarono una soluzione efficace contro l'ozio nelle carceri. Nel 1875 una contea definì il tapirulan un grande progresso nella disciplina carceraria, mentre la Società per il miglioramento della disciplina penitenziaria le descrisse come una punizione preventiva. Si riteneva che chiunque avesse provato il tapirulan non avrebbe mai più voluto commettere un altro crimine. Secondo le stime, i detenuti trascorravano circa 6 ore al giorno su questi tapirulan, uno sforzo equivalente a una salita compresa tra i 1.500 e 4.200 metri, 4.267 metri, circa la metà dell'altezza del Monte Everest. Il progetto di Cubitt si diffuse rapidamente ben oltre i confini dell'impero britannico, sbarcando persino negli Stati Uniti. Ma la combinazione tra una dieta misera e uno sforzo fisico logorante, ripetuto per 5 giorni a settimana, si rivelò devastante. Moltissimi detenuti iniziarono a subire gravi infortuni e crollare per la fatica. Il tapirulan divenne così il simbolo stesso delle condizioni disumane in cui versavano le carceri dal XIX secolo. Una crudeltà tale che nel 1898 il suo utilizzo venne ufficialmente vietato per legge. Ma la macchina della tortura stava per tornare, e questa volta lo avrebbe fatto rivolgendosi direttamente a noi. Nel 1911 il tapirulan ottenne un nuovo brevetto negli Stati Uniti. Tuttavia, per il suo impiego in campo medico bisognerà aspettare il 1952, anno in cui il dottor Robert Bruce lo testò per la prima volta sui suoi stessi colleghi. Le intuizioni di Bruce portarono alla nascita del celebre protocollo Bruce, un test diagnostico standardizzato che ancora oggi i cardiologi utilizzano per

valutare la funzionalità del cuore sotto sforzo. Tra gli anni 60 e 70, con l'esplosione della cultura del fitness e dell'allenamento cardio, questi macchinari fecero il loro ingresso prima nelle palestre e subito dopo direttamente nelle nostre case. Ed ecco l'ironia della storia. Uno strumento nato per punire e piegare la volontà dei condannati è diventato uno dei pilastri fondamentali della vita sana e del benessere fisico. E voi lo sapevate che il tapis roulant su cui correte ogni giorno nascondeva un passato così oscuro? Noi invece ci sentiamo nel prossimo episodio. A presto e continuate a prendervi cura di voi.

E oggi finiamo qui sul sito www.trditaliano.com. Potete trovare notizie, approfondimenti dal mondo della Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. E scriveteci al nostro indirizzo email italian@trt.net.tr, aggiungendo anche il rapporto di ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti, a domani.